di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, non torno ragazzi, e vengono fanciulle, con la parrucca, presso la barba, con la sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presso la barba, presso il biglietto, sì. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, sì.